0: finale op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Hey, che vuoi dei pone de bomanci? Basta Carrefour e check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de moman. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza pa compartire in gruppo. E classic tea pa relax de special match. Compra tres of mas e botai un ticket cu chance pa gana premio tursima. Assi da facile bota participa. Fans nan di banda riba, te banda bow, bin join e ola blau.
2: Op kantoor. Mammoet.